0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:35.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Sono le 3:03.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama al 334 7.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 31 minuti.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il nemico la trovi. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

poi, mi disse se puoi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334-7988-000.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo con la presenza di tutte le figure professionali previste, ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di genere, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Sono le 7 e 31 minuti.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista. Amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335 7163 687, oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
0: Buongiorno, buongiorno.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
10: Sono le 7 e 59 minuti.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante a 5 500 euro, 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino, 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro, 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo, 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi, 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118, Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro, 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta, 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio, 366-7408-703 Paola.
0: Buongiorno, buongiorno.
12: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
11: 334 79 88 000.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
8: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.

0: ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su poderebadia.com, e rendi speciale il tuo evento.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla Parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve e il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
9: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
9: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello 100% successo.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve, Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Martedì 19 maggio alle 16 all'auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti: Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale. Insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro

0: 24 55 114.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente. A cura di Cristina Franzoni.
10: Buongiorno, nuova puntata di Facciamo Eco qui sulle frequenze di Radio Mugello. Una nuova puntata in cui mi dedicherò io, Maria Cristina, a raccontarvi quelle che sono le vicende legate all'incontro che si è tenuto a Lima sul tema del Trattato Internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. È un argomento vastissimo, di grande importanza naturalmente, perché ci riguarda tanto da vicino e riguarda soprattutto i nostri piatti, quelli con cui ci alimentiamo. E andiamo quindi a esplorare attraverso le pagine di Amterra Nuova, che ci fa il resoconto di questo incontro, per capire in che punto ci troviamo e quali sono le problematiche con cui ci dobbiamo misurare tutti quanti.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sì, allora riprendiamo il nostro cammino nella conoscenza di quanto è avvenuto a Lima nella discussione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO. Infatti, nel novembre 2025 si è tenuto a Lima l'undicesima riunione dell'organo di governo del trattato, dove si riuniscono tutti i delegati dei 155 stati che hanno ratificato l'accordo. Le discussioni in Perù hanno visto il fallimento del tentativo di riforma del sistema, ma allo stesso tempo hanno portato avanti una serie di processi che sono politicamente importanti per il nostro mondo. Conservazione e uso sostenibile, diritti degli agricoltori, con l'obiettivo di calare queste discussioni internazionali nella nostra realtà. Ci dice chi scrive questo articolo che, avendo partecipato in prima persona al negoziato, come racconto nell'articolo a pagina 9 che leggiamo, un primo elemento che è emerso nelle giornate di Lima è stato il nuovo corso diplomatico della delegazione statunitense. Infatti, abbiamo toccato con mano cosa vuol dire rimettere in discussione i cambiamenti climatici. Ogni riferimento a questo tema è stato modificato in cambiamenti imprevedibili del clima. Dopo lunghe ed estenuanti discussioni in cui i delegati USA portavano avanti questa richiesta di modifica del testo, facendo presente che per loro quella era una linea rossa che non si poteva superare. L'effetto Trump è arrivato anche in questi ambiti, dove fino a ieri ci si poteva dividere anche sulle politiche da attuare, ma non certo sulla realtà dei cambiamenti climatici e come la diversità agricola possa costituire una delle strategie di resistenza. Anche la scienza diventa negoziabile in un terreno minato dalla politica.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: Dicevamo dunque che anche l'ambiente riguardo all'agricoltura subisce pesanti condizionamenti attraverso quelle che è l'invasione della politica in questo ambito, e naturalmente ce ne eravamo sicuramente accorti. Ma il problema riguarda anche il nuovo regolamento sulla commercializzazione delle sementi, che da febbraio è passato alla fase del trilogo tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Entro l'estate il negoziato dovrebbe essere concluso, ma ancora ci sono dei nodi critici su cui, come rete semirurale, si sta cercando di influenzare la presa di decisioni. Ad esempio, l'interessante concetto di nuove varietà da conservazione promosso da Commissione e Parlamento è stato limitato dal Consiglio solamente a fruttiferi e ortive. Allo stesso modo, il Consiglio ha eliminato il riferimento alla gestione dinamica da parte degli agricoltori, perché non riesce a capire il senso di questa pratica. Inoltre, con il Programma Cooperativo Europeo per le Risorse Genetiche Vegetali, la rete di tutte le banche dei germoplasma pubbliche, abbiamo proposto una nuova definizione di Gene Bank, includendo nella sua attività anche la cessione di campioni di sementi per uso diretto da parte degli agricoltori. queste sono aperture che dobbiamo mantenere nel nostro regolamento per poter costruire un futuro di nuovi sistemi sementieri diversificati. Innovazione, tecniche, regole, politiche e sementi non sono neutrali, ma devono essere adattate ai diversi contesti in cui sono inserite. Ma il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura è entrato in vigore nel 2004 e con 155 stati che hanno aderito. Ad oggi non ne fanno parte solo la Cina e la Russia, e ha lo scopo di garantire che la diversità vegetale coltivata sia condivisa a livello mondiale e che tutti possano trarne beneficio.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796 Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226 Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946 Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498 Solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818 Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118 Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276 Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180 Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144 Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola.
2: Sono le 10:37.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000
4: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su poderebadia.com.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno, o al sito www.lettiematerassi.com.
2: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Dunque, questo trattato, che è stato appunto approvato ed entrato in vigore nel 2004 e riguardano 155 stati esclusi Cina e Russia, prevede di garantire la diversità vegetale coltivata che sia condivisa a livello mondiale e che tutti possano da questo trarne beneficio. E qui c'è una questione molto grossa, perché nell'ambito del trattato le parti contraenti hanno concordato l'istituzione di un sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei benefici per le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, per un gruppo selezionato di colture, specie che sono particolari, di cui vedremo, al quale è facilitato la accesso per ricerca e selezione nel settore agricolo. Questa ripartizione comprende le banche degli stati membri e quelle del Consultative Group of International Agricultural Research Centers, che sono tra le più grandi del mondo. L'accesso facilitato è garantito da un accordo standard di trasferimento di materiale per ricerca, selezione e formazione. Con la firma dell'accordo gli utenti si impegnano a condividere i benefici derivanti dai prodotti commerciali che contengono materiale proveniente dal sistema, qualora l'accesso a tali prodotti sia limitato per ulteriori attività di ricerca e selezione. Anche Pro Specie Rara ricorre a questo contratto quando i selezionatori desiderano accedere alla loro collezione di oltre 5.000 varietà, rendendosi una delle più grandi collezioni private all'interno del sistema multilaterale. E si capisce così quanto di tutto il nostro sistema alimentare sia in realtà stato condizionato e istituzionalizzato attraverso delle categorie di cui i cittadini, ovvero i consumatori poi di questi prodotti, sono resi assolutamente lontani, distanti e incapaci di discernere cosa sia giusto e cosa non sia giusto.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.
12: Papà, non te hai l'occhito?
13: Cookie Soul.

0: non è finita.
1: Comunque stavamo parlando del fatto che il trattato entrato in vigore nel 2014 comunque riconosceva l'importanza e la necessità di mantenere la biodiversità come una categoria indispensabile nella coltivazione a livello mondiale. Ma cosa succede? Nei primi anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo è diventato subito chiaro che il meccanismo esistente facilitava l'accesso ma non generava pagamenti basati sull'utilizzo. Diverse sono state le ragioni di questo fallimento. Solo le nuove varietà protette dal brevetto obbligano al pagamento e alcuni stati come gli Stati Uniti gestiscono l'accesso per gli utenti nazionali anche senza questo e quindi senza obbligo di pagamento. Nel 2013, durante la quinta riunione dell'organo direttivo tenutasi in Oman, hanno molte delegazioni parlato di una grave crisi del sistema e hanno chiesto riforme urgenti. In particolare i paesi del sud hanno chiesto di aumentare in modo significativo i pagamenti al fondo per la ripartizione dei benefici e per renderlo sostenibile. Allo stesso tempo alcuni paesi del nord volevano che il campo di applicazione del sistema multilaterale fosse esteso a tutte le piante destinate all'agricoltura. Infatti colture importanti come soia e pomodoro non sono ancora incluse nell'allegato del sistema multilaterale. Il fatto che tutti fossero d'accordo sulla necessità di una riforma del trattato ha permesso di avviare il processo di riforma. Nel 2013 così è stato istituito un gruppo di lavoro su questi temi, composto da 5 delegati per Africa, Asia, Europa, America Latina, 3 per Medio Oriente e 2 per Oceania e Nord America. I rappresentanti di agricoltura, ricerca, industria e organizzazioni non governative avevano 2 delegati. L'autore di questo articolo ha rappresentato la società civile globale nei negoziati sin dall'inizio e dopo 6 anni di intensi negoziati è stata sviluppata una proposta basata sull'introduzione di un cosiddetto sistema di abbonamento in cui il pagamento compensativo basato sull'uso non avviene più al momento della commercializzazione di una nuova varietà come in precedenza, ma su base annuale dopo il primo accesso.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
2: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
2: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Per arrivare alla conclusione dunque di questa situazione riguardo al trattato internazionale sull'agricoltura e l'alimentazione, bisogna dire che nel 2019 le trattative che erano in corso riguardo a questa visione comune di commercializzazione delle sementi e, delle produzioni è arrivato a un punto morto. L'accordo, infatti, che si è ripresentato all'undicesima riunione del trattato appunto di novembre a Lima, non è andato a buon fine. Nei primi giorni dei negoziati un gruppo di contatto si è riunito più volte per discutere i punti in sospeso, tuttavia è stato possibile trovare un accordo solo riguardo al numero di piante che potevano essere oggetto di questo tipo di controllo. Le consultazioni sono poi proseguite in piccoli gruppi informali, senza però arrivare a niente di proficuo. E sabato sera alle 20, durante la sessione plenaria conclusiva, il presidente ha compiuto un ultimo tentativo per salvare il processo e indicare una via da seguire. La sua proposta comprendeva un progetto di risoluzione che prevedeva un pagamento che era sempre aperto per essere discusso nei successivi 2 anni, ma non c'è stato modo, sarebbero tutto rimandato alla riunione successiva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dopo 12 anni i negoziati si sono quindi conclusi senza risultati e senza un piano per il loro proseguimento. Pertanto l'attuale sistema multilaterale rimangono invariate e insoddisfacenti. Anche in futuro chi avrà accesso alla diversità del sistema multilaterale verserà solo compensi minimi, ma se non presentiamo questa diversità, se non la preserviamo, alla fine saremo tutti perdenti. E questo quanto risulta evidente. Riprenderemo l'argomento comunque, perché sono tutti cambiamenti importanti che ci condizioneranno moltissimo. La prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 11:01.
9: Radio Mugello Notizie.
5: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il Comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla Regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del Centro di Incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto Mami 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di 3 enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia, un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei Rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei Rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio inteso con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21:15 presso il Rione La Pesa, carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola, corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico, carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Radio Mugello.
13: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
14: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
15: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
16: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
17: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
18: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
19: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
11: Mondo Visione. Buongiorno amici, buongiorno amiche, e ci siamo. Fabio Orgoglio insieme a voi. Appuntamento con Mondo Visione del martedì. Colò. Dimmi che fa vedere, vediamo che scaletta musicale abbiamo oggi. Ci siamo. Beh, del resto ditemi che non è vero, a Radio Mugello non sbagliamo un colpo a livello musicale, eh? Senti com'è bella la prossima. Sì, vai.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
20: Sei io!

0: E lasciatemi ricordare un appuntamento qui di Radio Mugello, una bella trasmissione, cioè non è solo di Radio Mugello, vorrei ricordarlo. Sì, infatti Alessandra Sassa con i suoi programmi A Tu per Tu e anche Love in the World è in diverse radio in tutta Italia ed è anche qui da noi Radio Mugello e di questo ne siamo molto fieri. Allora, con la sua A Tu per Tu, domenica sera alle ore 21 e anche ieri sera dopo il nostro appuntamento consueto del lunedì sera, quindi alle ore 23, Alessandra Sassa aveva un grandissimo ospite, sì, una DJ a livello internazionale, conosciutissima, bravissima, lei, Giulia Regain. Ci ha presentato i suoi nuovi singoli, ci ha presentato insomma quella che è la sua, tutta la sua produzione, e poi dopo la simpatica, molto molto, un gran bel personaggio. Del resto nel salottino di Alessandra Sassa arriva solo bella gente, gente importante, ma gente anche che ha qualcosa da dire e che si fa ascoltare molto volentieri. Se ve lo siete perso potete riascoltare il podcast, basta andare nei vari podcast di Radio Mugello, quelli di lunedì, e al termine c'è appunto A Tu per Tu. Alessandra Sassa tornerà qui su Radio Mugello domenica prossima alle ore 21 e anche lunedì prossimo alle ore 23 con un altro grande appuntamento con A Tu per Tu.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
1: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Non l'ho detto, me l'avete chiesto, però ora ve lo dico, sì, visto che poi anche ieri sera l'abbiamo svelato, anzi l'ha svelato l'Alessandra Sassa in persona. Domenica, quindi alle ore 21 e anche lunedì prossimo alle ore 23, nell'appuntamento a tu per tu di Alessandra Sassa, grande ospite, un'altra grande ospite, Silvia Salemi. E poi non dite che non ve l'avevamo detto, eh?
2: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335 7163 687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Music, music.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, sì, stai ascoltando Mondovisione con il Fabio Orgoglio. E ancora buongiorno a tutti voi. La prossima canzone la dedichiamo a tutti gli innamorati. Sì, sì, giusto, dai, è bello. Viva l'amore!
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: per il calcio, lo sappiamo già promosse in Serie A Frosinone e Venezia. E tra poco scopriremo qual è la terza squadra che appunto lascerà la Serie B per approdare in Serie A. Ci siamo arrivati alle semifinali, sì. E quattro squadre sono rimaste e si giocano un posto. Abbiamo Catanzaro, Palermo, Juve Stabia e Monza. Una di queste quattro arriverà in Serie A. E all'andata Catanzaro-Palermo ha vinto Catanzaro 3-0, un po' a sorpresa. E il ritorno si disputerà mercoledì a Palermo. Il Palermo dovrà ribaltare questo 3-0. Invece oggi avremo Monza-Juve-Stabia. Qui più equilibrio, visto che all'andata c'è stato un 2-2 tra Juve-Stabia e Monza. Lo Juve-Stabia, lo ricordiamo, sta vivendo una situazione molto molto particolare. C'è un'amministrazione controllata in quanto si erano denunciati delle infiltrazioni mafiose all'interno della società. Quindi praticamente adesso c'è un amministratore che sta gestendo la società. Nonostante questo, nonostante ci siano questa situazione incerta a livello societario, la squadra sta andando molto bene e si sta giocando un posto per la Serie A. Vedremo se questa sera riuscirà a eliminare il Monza, ma vedremo un attimino, ecco.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
4: È tutto per oggi, per quanto mi riguarda è proprio tutto. Vi saluto, Fabio Orgoglio, facciamo con la manina, vi aspetto domani sempre alle ore 11, sempre qui da Radio Mugello. State con noi, state con Radio Mugello, ne sentirete ancora delle belle.
11: Sono le 11:59.
12: Radio Mugello Notizie.
5: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio. Di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° palio dei rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21.15 presso il Rione La Pesa, carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21.30 presso il Rione Girandola, corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico, carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21.30 presso il Rione Giudea.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 13 e un minuto.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana, e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi. Le alluvioni di maggio e settembre 2023 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025, il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato o aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro, un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la Sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025 organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi due anni a partire dall'alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150 mila euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie e referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo con la presenza di tutte le figure professionali previste, ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro loro proiezione sul territorio. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla Regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Martedì 19 maggio alle 16 all'auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto Mami 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti: Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia. All'ufficio cultura del Comune di

0: presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il Profumo del Maggio e l'Energia dei Rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla Palio dei Rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio Maggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello, torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21:15 presso il Rione La Pesa, Carriole allo Sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola, Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico, Carretti allo Sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, Tiro alla Fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve, il patrocinio del comune di Scarperie San Piero. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17:30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Clap Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della Vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 eccezionali eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri. Sabato 23 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello. Gianlorenzo Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure

traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale, impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335 7163 687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore suttornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.
7: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

Sanremo perdonati, te lo dico io. Da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante Rete Studenti Medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, Priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, Comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche, cari amici, come state? Tutto bene? Avete già tirato fuori il gel e le mascherine? La scorta di lievito l'avete fatta? Avete già attivato l'hashtag Io resto a casa? State dipingendo uno striscione da esporre al balcone con scritto Andrà tutto bene? Eh sì, perché adesso anche qua in Italia l'attenzione generale si sta spostando da Garlasco, che immagino conosciate tutti, la serie crime trasmessa in tutti i canali italiani possibili e immaginabili, alla sua seconda stagione, ne esce una ogni 10 anni circa, alla seconda stagione della serie Pandemie, Epidemie e Altri Misteri. Già, perché se il Covid-19 ce lo hanno portato i pipistrelli, adesso ci sono i loro parenti senza ali, i topi, alcuni tipi di topi, che se infetti possono trasmettere questa infezione attraverso le loro deiezioni che, quando si seccano, possono diventare polvere che inalata può contagiare. La malattia, ormai la conoscete tutti, si chiama antivirus. Non è una malattia nuova, è conosciuta, okay, ed è anche un po' complicata da curare e purtroppo può avere esiti mortali. Tutto si è scatenato, lo sapete ormai, da alcuni casi su una nave da crociera, e ora il mondo sta tenendo la soglia di attenzione, specialmente il mondo scientifico, piuttosto alta per contenere al massimo i contagi e evitare che si scateni un'epidemia. E dato che abbiamo fresche le ferite del coronavirus e delle sue varianti, è ovvio che un pochino tutti qualche pensierino ce l'abbiamo. Naturalmente si sono risvegliati i complottisti che, visto che non tutto il mondo è deceduto di colpo a causa del vaccino Covid-19, stanno già comunicando che non sono i topi, ma è un altro virus fuggito da un altro laboratorio. Siamo sempre in serie di fantascienza. Al di là delle giuste preoccupazioni, prudenze e attenzioni della medicina e della scienza, speriamo davvero che tutto rientri al più presto e vengano scongiurati ulteriori contagi che superano la casistica annuale che c'è comunque di questo morbo. Ma torniamo a Garlasco. Qui siamo davvero a una libidine mediatica nauseante. A questo punto io proporrei di riaprire il caso giallo più antico che si conosca, Caino e Abele. Vuoi vedere che con le nuove tecnologie magari andiamo a sconvolgere pure questa vicenda biblica ribaltando le sentenze finali? Tutto, guardate, purché si riesca a parlare d'altro che Garlasco. Per rispetto di tutte le persone coinvolte nelle indagini vecchie e nuove e soprattutto verso una ragazza che non c'è più. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
14: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
15: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
16: La buona musica ha finalmente trovato casa.
17: Sei su Radio Mugello.

0: Rolling Stones.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
9: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
9: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del Centro di Incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto Mami 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nelle loro percorso di crescita e autonomia, un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla Parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve e il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'Oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 eccezionali eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri. Sabato 23 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 16:30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale, ingresso libero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante a 500 euro. 347-7679-796 Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349-0575-226 Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946 Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498 Solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818 Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118 Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276 Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180 Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144 Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia per un lavoro part-time la mattina. Possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
6: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
6: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000
11: Radio

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 17:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza Stradale, Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo con la presenza di tutte le figure professionali previste, ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico via Roma in piazza dei Vicari e piazza Clasio tra la sera del sabato e la mattina della domenica scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026 il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17:30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio ideato da Club Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti e in collaborazione con Cantiere Obraz su prenotazione alla Prologo di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti. L'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
0: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
3: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
10: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista. Amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Con Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei, per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi, e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante rete studenti medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Domenica 24 maggio, per tutto il giorno, torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17.30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Clap Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'Oratorio di Sant'Omo Bono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuen viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Mariangelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Super occasione Daikini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Dittachini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

0: Sono le 18 e 50 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi. Le alluvioni di maggio e settembre 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025. Il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro. Un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la Sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025 organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi 2 anni a partire dall'alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. La FPCGL assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo convocati in assemblea esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta per venire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1° di giugno. I 12 dipendenti della fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triverti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo con la presenza di tutte le figure professionali previste, ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli Sole ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla Regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni e un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, Centro Storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21:15 presso il Rione La Pesa, Carriole allo Sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola, Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico, Carretti allo Sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, Tiro alla Fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero Assieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla parrocchia di San Piero Assieve con la collaborazione della Proloco di San Piero Assieve e il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17:30 lo spettacolo teatrale gratuito Il Racconto di Pinocchio, ideato da Club Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omo Bono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Liveto. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante Rete Studenti Medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo insieme a MCL di San Piero Assieve, con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, BiblioCop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice Soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio SociCop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti. Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di ingegneria economico-gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QOA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'Associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca di Vicchio in Piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Scala Mondiale, ingresso libero.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 5 minuti.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
8: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
9: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
9: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Non vai da Conad?
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

Sì, ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello, ben ritrovati, spero che stiate tutti bene, voi ascoltatori abituali di Radio Mugello oppure gli ascoltatori occasionali di Emozioni in Musica, insomma di Radio Mugello. Bene, tutto va bene, la vita procede, la settimana scorsa non sono stato con voi per altri impegni presi precedentemente. E ci apprestiamo a passare due ore in compagnia di Emozioni in Musica con la musica che ho selezionato per voi per allietare queste due ore. E che dire, buon ascolto, grazie da subito per il vostro collegamento, la vostra fedele diciamo così, fedele affezione che avete a questo programma, mi fa molto piacere. E quindi saluterò via via tutti coloro, comunque gli abitué e tutti quelli che si collegheranno, e sarà un piacere per voi cercare di accontentare anche le vostre richieste. Quindi un minuto di sigla e poi sono con voi con la scaletta che ho appunto per voi preparato. Buon ascolto.

Bene, bene, bene, di nuovo, ciao, di nuovo, saluto tutti i collegati con Radio Mugello, in particolare i fedelissimi di Emozione in Musica. Bene, allora, Cesar Live, Cesare Biondi, due ore con voi dalle 20 alle 22 per cercare di emozionarvi con della bella musica che ho selezionato per voi. Si accettano ovviamente richieste, come l'ultima volta abbiamo avuto delle richieste, è stato un piacere cercare di accontentarle e vado subito con il primo brano in scaletta, che dire... un brano del 2016, Te Giornalisti, gruppo italiano, il titolo Completamente. Questa è una band che ha fatto alcuni successi, che è passato qualche anno, che andava molto molto molto di moda. Adesso è un po' che non la sentiamo, però Te Giornalisti, Completamente, era l'anno 2016 per voi.

Bene, questo era completamente dei telegiornalisti che è un po' che non si sentono, anche perché per precisione di cronaca non hanno più, non sono più in attività, si sono sciolti un po' di anni fa, ecco perché non li sentiamo più, perché avevano fatto delle belle canzonette, questo è il motivo perché non sono più in attività. Quindi hanno durato una decina d'anni, forse neanche, però comunque dal 2009 mi sembra hanno chiuso, hanno lavorato 10-11 anni, poi hanno chiuso. Adesso brano di Renato Zero del 2005. Intanto saluto Michele Pasquale. Dunque, Gigliola ancora non l'ho vista. Michele Pasquale, saluto Antonella. Antonella della CAD di Monghidoro, ciao Antonella, ben arrivata, grazie del vostro ascolto. Intanto a voi, dedicatissimo a voi già collegati, questo brano Mentre aspetto che ritorni, Renato Zero, correva l'anno 2005 per voi.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita.

0: ovunque sei. Mi manchi.
1: E sfuma questa bella canzone del grande Renatone, il Renatone nazionale Renato Zero, una canzone del 2005. E mentre aspetto che ritorni, adesso andiamo a un successo internazionale, andiamo al 1987, It's a Wonderful Life, una vita meravigliosa. Black è l'artista, probabilmente questo brano è molto noto e molti di voi lo avranno nelle orecchie, anche se per titolo non lo ricordano. E intanto saluto anche Gigliola che all'ascolto, dedichiamo a lei questo It's a Wonderful Life per voi, Black l'artista, 1987.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

E noi diciamo eccoci, come mi ha detto Mario, che saluto. Mario si è collegato, grazie Mario. È sempre un piacere averti fra i fedelissimi. A Mario dedichiamo la prossima canzone di Emozioni in Musica, un brano del 1967, quindi Mario mi sa che era nato anche lui. E quindi questi sono i grandi. Dunque, prima, la canzone che vi ho fatto prima della pubblicità era Black, un cantante britannico, pop rock, quindi molto bella, It's a Wonderful Life. Adesso una canzone forse ancora più bella, un simbolo della fine degli anni 60, cioè proprio i balli che si ballavano allora, cioè lo shake. Io ricordo benissimo nella prima orchestra che ho suonato, io avevo 15 anni, nel manifesto c'era scritto ballo liscio e moderno, anzi ballo liscio e moderno. Il moderno erano questi branetti qua che facevamo ovviamente rigorosamente dal vivo, avevamo un cantante che suonava la chitarra, il bassista, e li facevano loro e io accompagnavo, insomma facevo quello che potevo per l'epoca. Questo Proud Mary è un brano dei Creedence, gruppo statunitense famosissimo in quell'epoca. Sono stati attivi per un po' di anni, fino a circa metà degli anni 70, però questo è un brano che l'hanno reinciso in mille artisti diversi, in mille versioni. È bellissimo, però è un'icona della musica alla fine tra gli anni 60 e 70. Dedicatissimo a Mario, in particolare comunque a tutti voi, questo Proud Mary dai Creedence. Eccolo qua.

di Proud Mary Creedence. Questi erano i suoni dell'epoca, ovviamente, però molti di voi, Mario, anche tu te li ricorderai sicuramente.

E se ne sfuma, se ne sta andando Proud Mary, che era dedicatissima a Mario dei grandi Creedence. Adesso andiamo con un brano italiano che risale al 2013. Modà è un gruppo italiano che è andato fortissimo per un po' di anni. Poi il cantante Checco, che credo che ultimamente abbia un po' di problemi, abbia avuto comunque negli ultimi anni un po' di problemi di depressione, di esaurimento, credo che adesso siano di nuovo fermi. Comunque aveva fatto questo successo, che era una bella canzone melodica dedicata ad amore, ovviamente. Non è mai abbastanza il titolo. Nel 2013 cavalcava i vertici alti delle classifiche, quindi ve la voglio riproporre questa sera. Non è mai abbastanza, dalla voce di Checco dei Modà. È bella, molto melodica, eh?

Non è mai abbastanza, questo era lo sfogo di Checco dei Modà, brano appunto dei Modà del 2013 che andava molto forte in quel periodo, mi ricordo eravamo sotto Natale. Allora andiamo avanti adesso con la musica, adesso un altro brano italiano di quella gnoccolona, consentitemelo, di Pazzoide, di Elettra Lamborghini, però è tanta roba lì, insomma lei come cantante è simpatica e carina, non è che sia questa gran che, però... È simpatica e bella, una bella femmina e matacchiona, e allora vi voglio dedicare questa voilà che è detto voilà, diciamo la francese, comunque l'ha presentato a Sanremo di quest'anno, e brano appunto di Elettra Lamborghini, ve lo voglio presentare per voi, eccolo.

0: E questa era Elettra Lamborghini, voilà, che era il brano di Sanremo, appunto, del 2026. Adesso andiamo un attimino con un po' di pubblicità della regia di Radio Mugello e poi torno con una sorpresa da voi fra 2 o 3 minuti. Ok, buon ascolto.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Felice martedì da Radio Mugello.

Ed eccoci qua di nuovo in diretta Cetra Live, emozioni in musica per voi. Adesso vi ho detto una sorpresa ovviamente di genere musicale, certo, una sorpresa musicale, e credo che sia gradita perché so che almeno un paio di voi adorano questa versione di una grande canzone di Vasco Rossi, sto parlando di Sally. Ve la voglio presentare nella versione live che la una certa Rita Bellanza anni fa ha portato a X Factor. È veramente un'interpretazione che supera quasi quella della Fiorella Mannoia per da quanto è graffiante, da quanto trasmette emozione questa canzone, perché è una canzone bellissima, non facile da cantare. Ecco, secondo me lei la interpreta benissimo. So che alcuni di voi, so che Gigliola, Mario apprezzano molto questa canzone in questa versione, perché l'ho già messa un'altra volta. E quindi un attimo solo, datemi un attimo che cambio piattaforma e sono con voi con questa versione live di Sally dalla grande voce di Rita Bellanza per voi. Un attimo.

di fare la guerra. Sally ha patito troppo, Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso.

0: senti che fuori piove. Che bel rumore.
1: Vi lascio anche un po' di applausi perché questa li merita. Veramente molto bella questa versione di Sally. Direi sì, strappa emozioni questa, perché questa è veramente molto bella. Una ragazzina ricciola, non so se voi, molti di voi l'hanno vista, interpretazione che risale a un po' di anni fa, X Factor, ma però questa è veramente, a mio avviso, una delle più belle interpretazioni che io ho sentito di Sally. Allora andiamo avanti dopo questa pausa, diciamo X-Fattoriana. Torniamo alla musica che era in scaletta. Questa era una sorpresa fuori programma dedicatissima a Gigliola e Mario. So che amano questa versione, ma sicuramente chi l'ha ascoltata l'apprezzerà. Infatti sto vedendo che anche Michele mi ha appena messaggiato dicendo che questa qui è stupenda, questa versione, quindi concordo con te Michele. Andiamo avanti, andiamo in America, andiamo con un brano di protesta di un grande protestatore americano. Sto parlando di Bob Dylan, cioè un cantautore, un cantante folk country di tutti i generi che è sempre stato un po' controcorrente. Vi presento questa sera Blowing in the Wind, successo del 1963, quindi cioè ragazzi, qui siamo quando nascevamo, quindi insomma siamo in quel periodo, quindi un po' di tanto tempo fa, però Bob Dylan è Bob Dylan e ovviamente gode del rispetto di tutti. Ovviamente per voi Blowing in the Wind.

Lasciamo questo Blowing in the Wind di grande Bob Dylan, brano country ovviamente, a un po' del nostro, io per noi ce l'abbiamo anche noi, il nostro Bob Dylan, che per me è Edoardo Bennato ovviamente, è il Bob Dylan italiano, diciamo più in piccolo, ma è lui, come abbiamo lo Sting italiano che è Neck, secondo me, e quello abbiamo delle nostre versioni, ovviamente secondo me è tutta interpretazione personale. Andiamo avanti con un brano di due sconosciuti, sconosciutissimi proprio. Sto parlando di, ovviamente scherzo, Steve Wonder e Elton John assieme. Finish Line, un brano che hanno inciso ovviamente insieme, è un brano del 2021 e quindi non sono gli ultimi arrivati, appunto è un brano che ha dei numeri e ve lo voglio appunto presentare per voi dalla voce di Elton John e Steve Wonder, Finish Line 2021.

Bellissima questa finish line, Elton John e Steve Wonder. Adesso vi presento un altro brano, questo è un classicissimo di Grace Jones, grande voce, grande cantante, un classicissimo della musica francese, ma oserei dire internazionale. Sto parlando della Vie en Rose. Questa, la Vie en Rose, questa versione è del 1977, se non sbaglio, 1977. Per voi dalla voce grandissima di Grace Jones. Ovviamente qui siamo a Bossa Nova come ritmo, eh.

0: la grande voce di Grace Jones, veramente bella questa interpretazione. Adesso cediamo un attimo la linea alla regia di Radio Mugello e noi ci risentiamo fra qualche minuto. Ci sarà il segnale orario e poi le notizie e poi di nuovo emozioni in musica con Cesare Live per voi. A fra poco.
1: Sono le 20:59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico, Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21:15 presso il Rione La Pesa, Carriole allo Sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola, Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico, Carretti allo Sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, Tiro alla Fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla Parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve e il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Eccoci qua, di nuovo riprendiamo la linea in diretta con Emozioni in Musica di Cesare Live dopo questo bel brano di Dito nella Piaga, Che Fastidio. Riprendiamo con la scaletta preparata per voi. Adesso brano, innanzitutto voglio fare un annuncio importante, perché se Lorenzo, se mio figlio è all'ascolto, voglio annunciarvi che sabato 23 uscirà la prima serata, il primo concertino che faranno il gruppo di Lorenzo, che si chiamano gli Over 2.5 Bologna. Saranno a Ferrara nell'area Rock Café. Ovviamente saranno lì dalle 21, credo che saranno fra i primi gruppi, sono un paio di gruppi che fanno da apertura a poi il gruppo più serio che suonerà dopo. Comunque gli Over 2.5 saranno a Ferrara esattamente, adesso vi dico anche la sagra, la festa, alla fiera di San Maurelio di Malborghetto di Boara, Ferrara Nord, dalle ore 21 in avanti. Fiera di San Maurelio, Malborghetto di Boara. Quindi gli Over 2.5, punk, rock, saranno lì in concerto, quindi faranno un breve intrattenimento, però sono un paio di gruppi che credo si alterneranno per un totale un'oretta e mezzo di musica. Comunque, qualora lo vogliate o comunque che passiate in quella zona, c'è Lorenzino che suona col suo gruppo e io ovviamente sarò ad ascoltarlo e ho già preparato non i pomodori ma qualcos'altro di più gradevole, di più gradito, e comunque saranno lì. Adesso andiamo con la musica invece già rodata, seria. Il grande professore di Milano, sto parlando del grande Vecchioni, Roberto Vecchioni, ai miei tempi, quando ero più giovane, presentava questa canzone detta Stranamore, pure questo è amore, anche tradotta così, e lui era uno specialista di questi bellissimi brani, con un testo veramente molto bello. Non so chi di voi se lo ricorda, questo pure questo amore, detto anche Stranamore, Roberto Vecchioni. Questa è abbastanza vecchiotta, comunque, per voi. Del 1978 per la precisione. Stranamore Vecchioni.

Questo era Stranamore di Vecchioni, brano del 1978, sempre molto belle le sue canzoni. Adesso andiamo con un brano internazionale, un artista che presento abbastanza spesso qua, perché è polivalente, perché è un impiegatino, era un impiegatino di banca, batterista, cantante, compositore, poi non so se anche suona qualche altro strumento. Batterista di un gruppo così così, giusto per dire, i Genesis. Ovviamente avrete già capito che parlo di il grande Phil Collins, che ha inciso questo All of My Life, tutto della mia vita, nel 1989, e ve lo voglio presentare per voi da Emozioni in Musica. Sentite che sax che è questo.

Il grande Phil Collins, questa è musica bellissima, intramontabile. E a proposito di Phil Collins, a proposito di musica intramontabile e a proposito di Genesis, che è il gruppo nel quale suonava Phil Collins, voglio fare una dedica a una persona che è in convalescenza e alla quale auguro con tutto il cuore di guarire. Spero che sia all'ascolto, non so se è all'ascolto. Comunque, una canzone dei Genesis voglio augurare a questa persona, Marisa. Il titolo è Follow You, Follow Me. È una canzone che lei apprezza particolarmente, io questo lo so, e gliela voglio augurare. Spero che mi stia ascoltando. Ovviamente su un'altra piattaforma, adesso cambio piattaforma, e poi per voi questo brano iconico della fine anni 70, inizio anni 80, periodo d'oro per la musica. Per voi, Follow You, Follow Me.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel mondo.

0: Bene, riprendiamo la linea in diretta da Emozioni in Musica su Radio Mugello per voi. Allora, abbiamo una richiesta, abbiamo Lucia da Scarperia che ci fa una richiesta molto semplice, vorrebbe ascoltare una canzone di Vasco Rossi. Noi un tempo fa l'abbiamo messa una, ma un'interpretazione di un altro artista, adesso non mi specifica il titolo, sta studiando, quindi auguri, buon studio a Lucia, che presumiamo quindi sia molto giovane. E dedichiamo una canzone per te, giusto quella, di Vasco Rossi, dedicatissima a Lucia che è all'ascolto. Grazie Lucia, per te questo bellissimo brano, una canzone per te del grande Vasco.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece... eccola qua, come mi è venuta, e chi lo sa. So.

La canzone per te. Io non ci credi, eh?

insieme a Lucia che c'è una richiesta. Sta studiando, buon studio Lucia. Lucia da Scarperia che sta studiando, spero che tu abbia gradito questa canzone. Andiamo avanti con la scaletta preparata. Adesso andiamo con un brano della Daido, cantante che negli ultimi anni è andato un po' in ombra, non so neanche se è ancora in attività, magari ci guardiamo, poi ve lo so dire. Questo è un brano che risale al 1999, un artista inglese di electropop, ha avuto il suo successo più grande all'inizio degli anni 2000 con un brano dal titolo White Flag. Questa è Here With Me, quindi qui con me, e questa è un po' precedente, è del 1999 comunque.

E questa era Here With Me dei Dido. In effetti non è un granché sto brano, l'ho selezionato, ma insomma non mi sembra che sia così, che colpisca così al cuore. Comunque andiamo avanti, brano italiano adesso, Saif, rapper genovese, che se non ricordo male è arrivato secondo a Sanremo. Questo è un nuovo brano, Buona Domenica è il titolo, e ve lo voglio presentare perché lui, pur essendo un rapper, insomma, mi sembra bravino sto ragazzo, e ve lo voglio proporre questa sera. Buona Domenica, ovviamente non è fatta solo con lui, è un rifacimento insieme a un altro artista, Dimar, mi sembra che si chiami. Comunque ve la presento, è di quest'anno la canzone. È tipo un remix, una roba del genere. Però è carina.

Molto bello questo Buona Domenica di Saif, questa versione remixata di questo brano latino, stile latino. Bravo, questo rapper genovese ha capito, mi sembra, molte cose, ha capito tutto. E comunque andiamo avanti adesso con un brano del 2018. Io quando suonavo di più accompagnavo le zumbere di Pian del Voglio, e quindi Pedro Capo insieme a Farruco, scusate, in quel periodo avevano inciso questo brano Calma, dal titolo Calma, ovviamente con il ritmo stile reggaeton, diciamo remixato in questo caso, però comunque nato come un reggaeton, ritmo latino da ballare a zumba. Ve lo voglio presentare, coloro che mi seguivano in quel periodo sicuramente se lo ricorderanno: Pedro Capo e Farruco, Calma.

0: Puerto Rico. Welcome to
1: paradise. Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello 100% successi.

0: bene?
1: Bene, bene, torniamo in diretta ormai gli ultimi 10 minuti scarsi in compagnia di Cesare Live, Cesare Biondi con emozioni in musica fino alle ore 22, quindi adesso altro brano del grande professore. A me piace particolarmente questo brano che Roberto Vecchione ha inciso alla fine degli anni 90, Sogna ragazzo sogna, è proprio l'incitamento ai giovani, ai ragazzi, a non togliergli la voglia, a mantenere la voglia di sognare in grande, anche se i tempi sono duri. È un incoraggiamento a loro a cercare di sognare, come è giusto che sia, perché noi ai nostri tempi abbiamo sognato. Oggi per i giovani è un po' più difficile farlo, perché le prospettive sono un tantino meno rosee. Comunque è giusto che lo facciano ugualmente e credano in loro stessi. Per voi questo Sogna ragazzo sogna, Roberto Vecchioni.

Molto bella questa canzone. Sogna ragazzo, sogna di Vecchioni, un incoraggiamento a non perdere il coraggio e a sognare, rivolto prevalentemente ai nostri giovani. Ovviamente questa canzone, forse dato che credo che sia stata scritta alla fine degli anni 90, forse in quel periodo si sognava tutti di più, era anche tutto più facile. Adesso comunque i giovani è giusto che lo facciano e che credano in loro stessi e che quindi non smettano mai di sognare e di avere la speranza. Ragazzi, ormai siamo arrivati agli sgoccioli perché mancano 2 minuti ormai alle 10. Io vi devo salutare con la mia sigla, però non prima di aver ringraziato tutti voi, come al solito, per la vostra partecipazione attiva e passiva all'ascolto di Emozioni in Musica. Quindi grazie anche a coloro che hanno fatto delle richieste, mi viene in mente Lucia, comunque grazie a Gigliola, Michele, Pasquale, Mario, i fedelissimi, Antonella della CA, e poi ringrazio Marisa Sera all'ascolto, ringrazio Lorenzo, che vi ricordo sabato con gli Over 2.5 farà il primo concerto a Malborghetto di Ferrara alla sagra di Fiera di San Maurelio. E quindi ragazzi, io ringrazio anche coloro che mi hanno ascoltato così casualmente, ringrazio Radio Mugello che mi dà questa opportunità di essere in mezzo a voi e che dire, vi saluto, ci vediamo, ci sentiamo, anzi scusate, con la agli medesimi orari la prossima settimana, e sempre con Emozione in Musica, sempre sperando di centrare quello che è il vostro gusto per le vostre emozioni. Cesare Live vi saluta sulle note della sigla con Emozioni in Musica, ci sentiamo martedì prossimo, a voi la mia più cordiale buonanotte, ciao, ciao.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi. Le alluvioni di maggio e settembre 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025. Il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato o aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro. Un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la Sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025, organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi 2 anni a partire dall'alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia-Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'ora di Sant'Omo Bono a Borgo San Lorenzo. In programma il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Liveto. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero Assieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, Bibliocop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio SociCop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti. Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando ascoltando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di Ingegneria Economico-Gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QoA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. E allora

più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Felice martedì da Radio Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: È mezzanotte.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita, così che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te, ce l'hai con me perché di sabato sera

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:31.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: That was a David Bowie song.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.